Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto o non

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:02.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Steve Crapper and Duck Dynamite.
1: La radio che parla di te. Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle anche in questo 7 agosto. Ariete, dedicatevi allo studio di progetti da realizzare in un prossimo futuro. Toro, attenti a non fare confusione tra intuito e fantasia. Gemelli, riuscirete a tenere testa alle situazioni odierne. Cancro, consigliatevi con una persona di fiducia, risolverete i vostri problemi. Leone, ascoltate la vostra intuizione, non ve ne pentirete. Amici della Vergine, dovrete darvi da fare per conseguire i risultati a cui aspirate. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata con i fiocchi. Scorpione, una proposta di oggi sarà interessante dal punto di vista economico. Sagittario, cercate di evitare un'aspra discussione in famiglia. Capricorno, con l'appoggio degli astri, tutto procederà regolarmente. Vediamo l'acquario, la giornata presenta situazioni di notevole interesse, mentre pesci, valutate con maggiore obiettività la vostra situazione attuale, in diversi settori naturalmente. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo del 7 di agosto. A domani con una nuova giornata e con nuovi consigli.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Four summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È venerdì, buongiorno, eccoci qua, ci siamo. Benvenuti, benvenuti a tutti. 7 di agosto, 219esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6:10, tramonterà alle 20:17.

0: allora vediamo cos'è capitato negli anni in questa data, il 7 di agosto, iniziamo dal 1420, quando inizia la costruzione della cupola del Brunelleschi a Firenze. 1931 ad Arezzo si disputa la prima edizione della giostra del Saracino dell'era moderna. 1944 l'IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma. 1974 Philippe Petit cammina su un cavo d'acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York. 1990 un'impiegata di Roma, Simonetta Cesaroni, viene assassinata nell'ufficio dove lavora, il giallo di Via Poma. 1998 attentati alle ambasciate statunitensi, gli attentati alle ambasciate di Dar es Salaam e Nairobi in Kenya uccidono 224 persone e ne feriscono oltre 4.500.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

compleanno VIP di oggi, facciamo tanti auguri a due grandi protagonisti della radio e della televisione italiana. Innanzitutto a Gerry Scotti, nato a Campo Rinaldo, frazione del comune di Mirandolo Terme in provincia di Pavia, nato nel 1956. Buon compleanno anche ad Albertino, nato a Paderno Dugnano in provincia di Milano, registrato all'anagrafe con il nome di Sabino Alberto Di Molfetta. I fan lo conoscono come Albertino, nato nel 1962. La notizia legata alla data di oggi ci porta al 7 di agosto del 1955, quando venivano diffuse sul mercato le prime radioline Sony. A 9 anni dalla nascita, la Tokyo Tusin Koigo, che 3 anni più tardi cambierà il proprio nome in Sony, lancia sul mercato il modello TR-55. Si tratta del primo esempio di radiolina portatile adatta ad entrare in una tasca. Il modello segna anche l'esordio della compagnia nipponica nel mondo degli apparecchi a transistor. Il boom si avrà con i modelli successivi, che varcheranno i confini nazionali per affermarsi sui mercati mondiali.

allora vediamo cos'è capitato negli anni in questa data, il 7 di agosto, iniziamo dal 1420, quando inizia la costruzione della cupola del Brunelleschi a Firenze. 1931 ad Arezzo si disputa la prima edizione della giostra del Saracino dell'era moderna. 1944 l'IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma. 1974 Philippe Petit cammina su un cavo d'acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York. 1990 un'impiegata di Roma, Simonetta Cesaroni, viene assassinata nell'ufficio dove lavora, il giallo di Via Poma. 1998 attentati alle ambasciate statunitensi, gli attentati alle ambasciate di Dar es Salaam e Nairobi in Kenya uccidono 224 persone e ne feriscono oltre 4.500.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco il meteo per città e provincia. Quella di oggi, venerdì, è una giornata variabile. Dopo un mattino con schiarite, dal tardo mattino e soprattutto nel pomeriggio aumenterà l'instabilità. Sono attesi rovesci e temporali sparsi, più probabili su altopiano, prealpi e pedemontana, ma non esclusi anche sulla pianura vicentina con qualche fenomeno localmente intenso. Temperature in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, minime tra 21 e 23 gradi, massime comprese tra 30 e 32 gradi. Nel weekend, sabato, resterà ancora qualche occasione per un temporale, soprattutto nelle ore pomeridiane. Da domenica invece tornerà a prevalere il sole con temperature in graduale aumento. Le ultime tendenze confermano che il caldo dovrebbe tornare a farsi sentire anche la prossima settimana e potrebbe accompagnarci fino a Ferragosto, con valori di nuovo oltre i 33 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, grazie dell'ascolto e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Buongiorno Vicenza.
5: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
6: Music.
0: Radio Vicenza.
7: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 7 di agosto è la giornata internazionale della birra. È una celebrazione mobile che cade sempre nel primo venerdì del mese di agosto, dedicata a chi produce e soprattutto a chi ama questa bevanda che si apprezza in tutto il mondo. E allora evviva la birra, buon venerdì a tutti, ci risentiamo domani mattina.
1: Brioche e cappuccino. Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 106.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno, redatte da Martino Montagna. Paura nei boschi di Recuaro Terme e caccia ad un possibile piromane dopo due incendi appiccati martedì lungo la strada verso il rifugio Cesare Battisti. I roghi sono divampati vicino a Malgalora e alla locanda Obante, ma sono stati spenti prima di estendersi. Sul posto sarebbero stati trovati alcuni inneschi. Cresce la preoccupazione tra residenti ed escursionisti per la sicurezza dell'area delle Piccole Dolomiti. Si era finto carabiniere per truffare un'anziana, ma il colpo è stato bloccato dalla polizia. A Vicenza due persone sono state arrestate con l'accusa di aver messo in atto truffe ai danni di anziani. Decisiva una chiamata al 113 che ha permesso agli agenti di intervenire durante un nuovo tentativo di raggiro e recuperare gioielli appena sottratti ad una donna di 88 anni. Incidente questa mattina a Colle Santa Lucia nel Bellunese. Un escursionista di 74 anni, residente a Teolo, è scivolato durante la discesa dalla seggiovia di Fedare all'arrivo a Forcella Nuvolau. Soccorso dall'elicottero Falco 2, ha ricevuto le prime cure per un sospetto trauma alla testa ed è stato trasportato all'ospedale di Belluno. Ad Asiago, tre ragazzi di 16 e 17 anni hanno trovato un portafogli smarrito al parco Millepini e lo hanno subito consegnato alla Guardia di Finanza, permettendone la restituzione al proprietario. Il gesto di Alessandro, Lorenzo e Filippo di Isola Vicentina, Malo e Schio è stato elogiato anche dal presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia. La Regione Veneto ha dichiarato la fase di attenzione fino a domenica 9 agosto. Anche nel Vicentino previste instabilità, rovesci e possibili temporali tra giovedì e venerdì, mentre il disagio da caldo resterà elevato. Le temperature caleranno leggermente nel weekend, ma è atteso un nuovo aumento del caldo verso Ferragosto, quindi con una tregua di pochi giorni. Lutto nel mondo della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i più grandi cantautori italiani. Oltre alla sua straordinaria carriera artistica, Guccini aveva un legame speciale con il Vicentino. Nel 2023 era stato nominato confratello onorario della venerabile confraternita del Baccalà La Vicentina di Sandrigo. In quell'occasione definì il Baccalà un piatto della sua infanzia. Il capogruppo di Nuova Arcugnano e presidente del Circolo Fratelli d'Italia, Enrico Zucconi, interviene sulla scuola Foscolo. Secondo Zucconi, la situazione era nota da anni e il governo aveva già concesso una proroga fino al 2027 per evitare la perdita dei finanziamenti. Il consigliere annuncia un'interrogazione in consiglio comunale chiedendo un piano concreto per risolvere definitivamente la vicenda e riportare gli studenti nella loro scuola. Altavilla Vicentina lascia il progetto Grande Vicenza. Il sindaco Rossella Zatton spiega che la decisione nasce dal mancato confronto tra comuni. Altavilla non è la periferia del capoluogo e non accetta decisioni calate dall'alto. Il comune ribadisce però la volontà di collaborare, ma solo su basi di pari dignità e rispetto per l'autonomia del territorio. Bene, è tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Venerdì 7 agosto, buongiorno e benvenuti. A causa di un veicolo in fiamme sulla A4 Brescia-Padova si registrano code di circa 6 km in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste si verificano già incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
0: Our summer hits.
1: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit. Yeah.

0: Le 7:10, buongiorno, venerdì 7 agosto 2026. Abbiamo aperto con YouTube la nostra mattinata, il nostro Buongiorno Vicenza di oggi. Salve, sono Marco Picchio, le nostre due ore partono proprio adesso dalle 7 alle 9 con tanta musica e tanta informazione dal nostro territorio dopo una lunga pagina informativa che proprio riguarda il nostro territorio. E che vi devo dire? Sarà una mattinata tranquilla, nel senso molto chill, non abbiamo appuntamenti diciamo particolari, però le notizie non mancano sicuramente e gradiremmo anche la vostra presenza, quindi se volete contattarci c'è il nostro WhatsApp 371 1200 116. Quindi buona estate, godiamoci queste prime ore della giornata che sono un pochino più fresche e ripartiamo con la musica con Sam Fender e Olivia Dean, Rain Me In.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Anche Vasco Rossi nella nostra mattinata, sono le 7:19, buongiorno da parte di Marco Picchio. La prima notizia di oggi riguarda questo tentativo di introdurre droga all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove un detenuto era piantonato nel reparto di malattie infettive. Gli agenti della polizia penitenziaria sono stati avvisati dal personale sanitario dopo che una persona era entrata nella stanza per consegnare una siringa al paziente. L'uomo è stato perquisito e trovato quel materiale destinato alla preparazione e somministrazione di stupefacenti, oltre a un piede di porco e a un martelletto frangivetro. È stato bloccato fino all'arrivo della Polizia di Stato, che lo ha identificato e denunciato. Il SAPPE sottolinea ora la necessità di rafforzare la sicurezza e gli organici nei servizi di piantonamento ospedaliero.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Bosca e Pomodoro Lorenzini.
1: A lì migliora la vita.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. E not-

0: 0800 7708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle anche in questo 7 agosto. Ariete, dedicatevi allo studio di progetti da realizzare in un prossimo futuro. Toro, attenti a non fare confusione tra intuito e fantasia. Gemelli, riuscirete a tenere testa alle situazioni odierne. Cancro, consigliatevi con una persona di fiducia, risolverete i vostri problemi. Leone, ascoltate la vostra intuizione, non ve ne pentirete. Amici della Vergine, dovrete darvi da fare per conseguire i risultati a cui aspirate. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata con i fiocchi. Scorpione, una proposta di oggi sarà interessante dal punto di vista economico. Sagittario, cercate di evitare un'aspra discussione in famiglia. Capricorno, con l'appoggio degli astri, tutto procederà regolarmente. Vediamo l'acquario, la giornata presenta situazione di notevole interesse, mentre pesci, valutate con maggiore obiettività la vostra situazione attuale, in diversi settori naturalmente. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo del 7 di agosto. A domani con una nuova giornata e con nuovi consigli.

0: Alessandra Moroso era Sorriso Grande alle 7.35 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Parliamo del caldo, che è un po' il, diciamo, tema di queste giornate. Il caldo che continua a mettere sotto pressione il Vicentino, e ora preoccupa anche la situazione delle riserve d'acqua. In appena 2 mesi la falda si è abbassata di oltre 1 metro, mentre il Bacchiglione registra una portata inferiore del 69% rispetto alla media storica. Giovedì, quindi ieri, le temperature hanno superato i 39 gradi e oggi è il 10° giorno consecutivo di allerta per il caldo, con in più un avviso per possibili temporali. Una situazione che tiene alta l'attenzione su ambiente, agricoltura, consumi idrici, mentre l'invito resta quello di utilizzare l'acqua con responsabilità e chiaramente proteggersi nel modo migliore dall'afa.
1: Solo Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: c'è Rassina Spyro con Material Love. Adesso un'occhiata veloce al meteo.
1: Radio Vicenza meteo.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza, ecco il meteo per città e provincia. Quella di oggi, venerdì, è una giornata variabile. Dopo un mattino con schiarite, dal tardo mattino e soprattutto nel pomeriggio aumenterà l'instabilità. Sono attesi rovesci e temporali sparsi, più probabili su altopiano, prealpi e piedemontana, ma non esclusi anche sulla pianura vicentina con qualche fenomeno localmente intenso. Temperature in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, minime tra 21 e 23 gradi, massime comprese tra 30 e 32 gradi. Nel weekend, sabato, resterà ancora qualche occasione per un temporale, soprattutto nelle ore pomeridiane. Da domenica invece tornerà a prevalere il sole con temperature in graduale aumento. Le ultime tendenze confermano che il caldo dovrebbe tornare a farsi sentire anche la prossima settimana e potrebbe accompagnarci fino a Ferragosto, con valori di nuovo oltre i 33 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, grazie dell'ascolto e buona giornata.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze, ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, 7 chilometri di coda sulla 4 Brescia-Padova per un veicolo in fiamme tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Padova. Si tratta di un furgone in corsia di emergenza al chilometro 266. Al via da oggi nuovi lavori sulla statale 52 Carnica, transito su carreggiata ridotta tra Cimagogna e Santo Stefano di Cadore in entrambe le direzioni, in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere. Tali lavori termineranno il 24 agosto. Ricordiamo che per la giornata di oggi è previsto il fermo dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete stradale del paese, dalle 16 alle 22, esclusi gli autorizzati dalla legge. Trasporto ferroviario. Sospesa la circolazione sulla linea Tarvisio-Venezia in prossimità di Conegliano per un inconveniente tecnico. Possibili ritardi e cancellazioni. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: pedala. Frankie Energy con Jovanotti era pedala e batteria alle 7.50 qua su Radio Vicenza. Allora, paura Cassola, questa è la notizia che vi do, per una donna di 50 anni che dopo aver risposto a un annuncio di lavoro per un impiego nelle pulizie si è ritrovata vittima di un tentativo di violenza addirittura. La donna era stata contattata da un 69enne e si era recata nell'appartamento per un possibile lavoro. Secondo la ricostruzione l'uomo avrebbe tentato di aggredirla ma è riuscita a liberarsi e fuggire trovando rifugio dai vicini. L'episodio è stato denunciato e sono ora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Un caso che invita anche a prestare la massima attenzione quando si risponde ad annunci di lavoro e si incontrano persone sconosciute, magari soprattutto a casa loro, come in questo caso.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: Sono le 7.57, la nostra prima ora, la prima ora di Buongiorno Vicenza sta praticamente terminando, volata via in questo venerdì 7 di agosto 2026, quindi fra poco ci colleghiamo con la redazione, ma fino a lì si arriva come sempre con il nostro disco Remember, stamattina particolarmente bello secondo i miei gusti, dei Meridian, riascoltiamo Kelly, eccola qua.
1: Radio Vicenza, Remember!

0: Senza Estate, la mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Audizione Fiume ieri, 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza. L'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
8: Non dovete chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. E allora le mando un messaggio: visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, allora dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
7: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Gran Montana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport, 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanet.
9: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
10: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplane dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto. Con Matteo Santoro il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
9: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
10: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Henschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
7: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto, a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Benvenuti, code di circa 9 km per un veicolo in fiamme si verificano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece in direzione Trieste incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert causati da traffico intenso. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero si viaggia in colonna in direzione dell'Austria tra Egnaora e Bolzano Sud a causa di un incidente. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.
13: Encore un dimanche, 17.

0: Dimanche mi dipil Giselle alle 8-9 minuti per ripartire nella seconda ora di Buongiorno Vicenza. Buongiorno allora a tutta Vicenza e tutto il nostro territorio che comunque ci segue in FM, in DAB, dalla app, non so in che modo ci ascoltate, magari quelli un po' più lontani che sono, non so, già in vacanza ci stanno ascoltando dalla nostra app, utilissima, mi raccomando scaricatela se dovete partire, così portate la vostra radio del cuore sempre con voi nel vostro telefonino. Detto ciò, si riparte un'altra ora insieme, vi ricordo il nostro WhatsApp 371 1200 116. Io sono Marco Picchio e avanti fino alle 9.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: DB Boulevard con Another Point of View alle 8:16 su Radio Vicenza. Buongiorno nella nostra mattinata che prosegue. Adesso purtroppo una brutta notizia. Tragedia a Valdagno, ricordiamo Silvia Cremasco, 41 anni, che è morta dopo 3 settimane dall'investimento avvenuto mentre attraversava sulle strisce pedonali in Viale Trento. La donna era al momento insieme alla seconda moglie del padre, rimasta ferita nell'incidente. Dopo il ricovero e le cure, le sue condizioni si sono purtroppo aggravate fino al decesso. La conducente dell'auto è una donna di 78 anni ed è ora indagata per omicidio stradale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento.
1: Buongiorno Vicenza, dal lunedì al venerdì su Radio Vicenza, dalle 7 alle 9 con Marco Picchio.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Walker, abbiamo riascoltato Fedi dalle 8:28. Buona mattina su Radio Vicenza. Adesso parliamo di una notizia che abbiamo appreso tutti quanti ieri: la scomparsa del grande Francesco Guccini. Il Veneto saluta con commozione Francesco Guccini, uno dei grandi cantautori e poeti della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati dal mondo delle istituzioni e della cultura, con il ricordo di un artista molto amato anche dal pubblico veneto. Guccini aveva un legame particolare con il territorio. Negli anni aveva riempito i teatri della regione e nel 2023 era stato nominato addirittura confratello onorario della venerabile confraternita del Baccalà alla Vicentina. Una figura capace di attraversare generazioni con le sue canzoni, le sue parole e il suo modo inconfondibile di raccontare l'Italia. Un addio che lascia un grande vuoto nel mondo della musica e della cultura.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
2: Sì, mia.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Su Radio Vicenza anche Ted McRae, buongiorno, 8:36. Volevo fare un saluto a tutti gli amici che hanno già, bravissimi, scaricato l'app di Radio Vicenza e quindi ci porteranno in vacanza con loro, perché questo è un periodo di partenze, siamo oramai prossimi anche al Ferragosto. Allora bravi, e quelli che non hanno fatto bacchettate, no dai, tranquilli, ma avete tutto il tempo che volete, fatelo in tranquillità, magari appena avete un minuto cercateci sul vostro store di riferimento Radio Vicenza e scaricate l'app, così quando andrete via potrete continuare ad ascoltarci senza nessun problema, ok? We

0: Ceran con Désolé alle 8.42 su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, un'altra notizia, secondo caso di West Nile registrato nel Vicentino, questa volta riguarda una donna di 43 anni residente a Vicenza. L'infezione, secondo quanto riferito, si è manifestata in forma lieve, quindi non ha richiesto particolari interventi. Le autorità sanitarie invitano comunque a mantenere alta l'attenzione, soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla presenza delle zanzare. Al momento non viene considerata una situazione di allarme, ma proseguono comunque i controlli sul territorio. Il consiglio resta quello di proteggersi dalle punture, soprattutto nelle ore in cui le zanzare sono più attive.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Alvaro Soler con Nico Santos e la Candela alle 8.49 qua su Radio Vicenza. C'è tempo per un'altra canzone, dai. Poi mi sa che dobbiamo salutarci perché sono quasi le 9 e quindi il nostro spazio è terminato. Ed è terminata anche la settimana, tra le altre cose. Quindi pausa weekend e poi ci riprenderemo direttamente lunedì prossimo.
1: La radio che parla di te.
2: Radio Vicenza.

0: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Che bella la madame con voce qua su Radio Vicenza alle 8.59, la mia voce che ogni mattina vi fa compagnia dalle 7 alle 9, ma non il sabato e la domenica, per cui si riposa domani, weekend, domani dopodomani, quindi weekend, sarà un weekend molto caldo, cercheremo di fare qualche tuffo e rinfrescarci, mi raccomando fatelo anche voi, quindi rilassatevi, divertitevi, noi ci prendiamo lunedì mattina come sempre dalle 7 in poi per il nostro primo caffè della giornata e della settimana. Marco Picchio vi ringrazia, Disco Remember che ci porta fino alla pagina informativa delle 9. Riascoltiamo i Guns N' Roses con Since I Don't Have You. Ciao!
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Qual è la coppia perfetta?
6: Beh, io e te.
5: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
6: Una coppia sveglia per il mattino.
5: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
7: A lì migliora la vita.
8: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone d'esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini si terranno domattina ai funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis, dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Luz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova per le conseguenze di un veicolo in fiamme e traffico intenso in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campagna. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre sono possibili rallentamenti verso Milano tra Castellana e Marghera e verso Trieste tra Marghera e Castellana, nonché tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle anche in questo 7 agosto. Ariete, dedicatevi allo studio di progetti da realizzare in un prossimo futuro. Toro, attenti a non fare confusione tra intuito e fantasia. Gemelli, riuscirete a tenere testa alle situazioni odierne. Cancro, consigliatevi con una persona di fiducia, risolverete i vostri problemi. Leone, ascoltate la vostra intuizione, non ve ne pentirete. Amici della Vergine, dovrete darvi da fare per conseguire i risultati a cui aspirate. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata con i fiocchi. Scorpione, una proposta di oggi sarà interessante dal punto di vista economico. Sagittario, cercate di evitare un'aspra discussione in famiglia. Capricorno, con l'appoggio degli astri, tutto procederà regolarmente. Vediamo l'Acquario, la giornata presenta situazione di notevole interesse, mentre Pesci, valutate con maggiore obiettività la vostra situazione attuale, in diversi settori naturalmente. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo del 7 di agosto. A domani con una nuova giornata e con nuovi consigli.
1: Tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza, ecco il meteo per città e provincia. Quella di oggi, venerdì, è una giornata variabile. Dopo un mattino con schiarite, dal tardo mattino e soprattutto nel pomeriggio aumenterà l'instabilità. Sono attesi rovesci e temporali sparsi, più probabili su altopiano, prealpi e pedemontana, ma non esclusi anche sulla pianura vicentina con qualche fenomeno localmente intenso. Temperature in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, minime tra 21 e 23 gradi, massime comprese tra 30 e 32 gradi. Nel weekend, sabato, resterà ancora qualche occasione per un temporale, soprattutto nelle ore pomeridiane. Da domenica invece tornerà a prevalere il sole con temperature in graduale aumento. Le ultime tendenze confermano che il caldo dovrebbe tornare a farsi sentire anche la prossima settimana e potrebbe accompagnarci fino a Ferragosto, con valori di nuovo oltre i 33 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, grazie dell'ascolto e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Viabilità.
5: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Rallentamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Il mezzo che ha precedentemente preso fuoco è stato rimosso. Sostenuto il traffico sulla tangenziale di Mestre con rallentamenti tra la rotatoria milanese e la Castellana verso Trieste e tra la Castellana e Marghera in direzione Padova. Un consistente aumento del traffico è atteso dal pomeriggio di oggi, oltre che per gli spostamenti del fine settimana, anche per le vacanze estive. Ad agevolare gli spostamenti in questa calda giornata di agosto, il fermo dei mezzi pesanti in vigore dalle 16 alle 22 su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: A lì migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran, che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente, che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati cittadini rumeni sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14. I colleghi lo avrebbero condotto nella casa di titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima. Al primo giorno di lavoro è trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso in direzione Trieste si viaggia a rilento tra San Donà di Piave e Cessalto e si registrano incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Si rallenta per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova, sempre verso Trieste, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now. Another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Tutti in centro.
3: Un altro venerdì, un'altra mattinata di questa estate 2026. Benvenuti con me, benvenuti con la Vale, come sempre in queste orette a nostra disposizione, dove anche oggi ci occuperemo di tante notizie da sotto ombrellone. E allora vamos con i primi successi.

come abbiamo iniziato bene questa nostra mattinata. Benvenuti ancora qui a Radio Vicenza, sino alle 13 con me, con la Vale, pronta ad occuparmi di notizie, di curiosità. Nel clou delle notizie entreremo fra pochissimo, ma intanto ovviamente vi do di nuovo il mio buongiorno e vi invito a scriverci al 371 1200 116. Dovete essere dei nostri e raccontarci la

0: talk about.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ovviamente l'estate è il momento in cui si prende la valigia, si fa la valigia, si indossano le cose che abbiamo messo nella valigia. Ma attenzione, attenzione al luogo che andate e a cosa indossate. Ne parliamo fra poco.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito. Se smettessi di fumare

0: vorrei tanto prendere due cosine e andare verso i Caraibi, ad esempio Barbados, Giamaica. Oh, le mie mete preferite quando avrò un po' più soldi e un po' più tempo. Però devo fare attenzione, quindi se quelle sono le località scelte, ecco, devi fare una valigia assolutamente adeguata, perché potrebbe sembrare una scelta pratica e sportiva, ma in molti paesi, soprattutto come dicevo nei Caraibi e in alcune zone dell'Africa, il mimetico, che qui da noi ancora, sì, anche in quest'estate 2026 di moda, è riservato esclusivamente alle forze militari. Infatti in questi luoghi è illegale per i civili indossarlo, rischiate il sequestro del capo d'abbigliamento, ma soprattutto anche una multa. Quindi lasciate a casa i pantaloni mimetici, li metterete un'altra volta.
1: Tutti in centro.

0: Bella mattinata di Radio Vicenza, la nostra bella estate. Ancora buongiorno e benvenuti nel nostro Tutti in Centro, che chiude così la prima ora.
1: Tutti in Centro.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Time
1: o'clock. Sono le 11:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati, un mezzo pesante in panne sta causando code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Inoltre, per traffico intenso, sempre in direzione Trieste, segnaliamo incolonnamenti tra San Donà di Piave e la A28 e tra San Giorgio di Nogaro e la A23. Inoltre, code in entrata al casello di Latisana. Traffico in aumento anche sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero. Qui si registrano in direzione dell'Austria rallentamenti tra Affi e Degna Ora. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: D'estate soprattutto noi donne abbiamo voglia di vestirci poco, nel senso leggere, quindi sì, siamo un po' più scollate rispetto ovviamente alle altre stagioni. D'estate poi è anche più comodo magari mettersi qualcosa su e via perché fa caldo, soprattutto se magari devi rientrare dal mare. Attenzione perché c'è un confine tra l'abbigliamento da spiaggia e l'abbigliamento da città. È sacro in moltissimi paesi. Città come Barcellona o Dubrovnik, passeggiare in costume o comunque con un copricostume leggero di tessuto trasparente, a torso nudo per i maschi o con copricostumi eccessivamente, insomma, osé fuori dalle aree balneari, è vietato e punibile con multe salate. In Medio Oriente, in Asia, pantaloncini molto corti, canottiere scollate e crop top che lasciano scoperto l'ombelico sono considerati estremamente irrispettosi.
2: Tutti in centro!

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno, redatte da Martino Montagna. Paura nei boschi di Recuaro Terme e caccia ad un possibile piromane dopo due incendi appiccati martedì lungo la strada verso il rifugio Cesare Battisti. I roghi sono divampati vicino a Malgalora e alla locanda Obante, ma sono stati spenti prima di estendersi. Sul posto sarebbero stati trovati alcuni inneschi. Cresce la preoccupazione tra residenti ed escursionisti per la sicurezza dell'area delle Piccole Dolomiti. Si era finto carabiniere per truffare un'anziana, ma il colpo è stato bloccato dalla polizia. A Vicenza due persone sono state arrestate con l'accusa di aver messo in atto truffe ai danni di anziani. Decisiva una chiamata al 113 che ha permesso agli agenti di intervenire durante un nuovo tentativo di raggiro e recuperare gioielli appena sottratti ad una donna di 88 anni. Incidente questa mattina a Colle Santa Lucia nel Bellunese. Un escursionista di 74 anni, residente a Teolo, è scivolato durante la discesa dalla seggiovia di Fedare all'arrivo a Forcella Nuvolau. Soccorso dall'elicottero Falco 2, ha ricevuto le prime cure per un sospetto trauma alla testa ed è stato trasportato all'ospedale di Belluno. Ad Asiago, tre ragazzi di 16 e 17 anni hanno trovato un portafogli smarrito al parco Millepini e lo hanno subito consegnato alla Guardia di Finanza, permettendone la restituzione al proprietario. Il gesto di Alessandro, Lorenzo e Filippo di Isola Vicentina, Malo e Schio è stato elogiato anche dal presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia. La Regione Veneto ha dichiarato la fase di attenzione fino a domenica 9 agosto. Anche nel Vicentino previste instabilità, rovesci e possibili temporali tra giovedì e venerdì, mentre il disagio da caldo resterà elevato. Le temperature caleranno leggermente nel weekend, ma è atteso un nuovo aumento del caldo verso Ferragosto, quindi con una tregua di pochi giorni. Lutto nel mondo della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i più grandi cantautori italiani. Oltre alla sua straordinaria carriera artistica, Guccini aveva un legame speciale con il Vicentino. Nel 2023 era stato nominato confratello onorario della venerabile confraternita del Baccalà alla Vicentina di Sandrigo. In quell'occasione definì il Baccalà un piatto della sua infanzia. Il capogruppo di Nuova Arcugnano e presidente del Circolo Fratelli d'Italia, Enrico Zucconi, interviene sulla scuola Foscolo. Secondo Zucconi, la situazione era nota da anni e il governo aveva già concesso una proroga fino al 2027 per evitare la perdita dei finanziamenti. Il consigliere annuncia un'interrogazione in consiglio comunale chiedendo un piano concreto per risolvere definitivamente la vicenda e riportare gli studenti nella loro scuola. Altavilla Vicentina lascia il progetto Grande Vicenza. Il sindaco Rossella Zatton spiega che la decisione nasce dal mancato confronto tra comuni. Altavilla non è la periferia del capoluogo e non accetta decisioni calate dall'alto. Il comune ribadisce però la volontà di collaborare, ma solo su basi di pari dignità e rispetto per l'autonomia del territorio. Bene, è tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.

a voi, ma a me capita spesso, quando indosso magari sei calzini quelli fini, ecco che si buchino, perché magari le unghie dei piedi sono un cincilin più lunghe. A parte che le calze sono facili ovviamente un po' da bucare, ma capita spesso e volentieri anche i calzini, che magari un po' il ditino lo vedi, li getti, no, li fai cucire magari dalla mamma, però comunque in vacanza attenzione, perché se li avete bucati non va molto bene. Molti viaggi prevedono la visita a templi, moschee, chiese storiche. Allora, oltre a coprire le spalle ovviamente e le ginocchia, soprattutto se siete nella zona della Thailandia, bisogna fare attenzione anche ai piedi. In Asia, soprattutto nei tempi buddisti, dovrete togliere le scarpe, evitando così anche di viaggiare con calze bucate o logorate, perché a quanto pare i monaci si possono offendere. In Grecia, nei siti archeologici storici, sono vietati i tacchi alti per evitare di danneggiare o graffiare le pietre antiche.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Rallentamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Il mezzo che ha precedentemente preso fuoco è stato rimosso. Sostenuto il traffico sulla tangenziale di Mestre con rallentamenti tra la rotatoria milanese e la Castellana verso Trieste e tra la Castellana e Marghera in direzione Padova. Un consistente aumento del traffico è atteso dal pomeriggio di oggi, oltre che per gli spostamenti del fine settimana, anche per le vacanze estive. Ad agevolare gli spostamenti in questa calda giornata di agosto, il fermo dei mezzi pesanti in vigore dalle 16 alle 22 su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vi piace masticare il chewing gum? A me sì, del resto magari dà anche quel momento di alito un po' più fresco, o comunque sia magari quando hai sete e non hai a disposizione la bottiglietta d'acqua, non hai a disposizione un po' d'acqua, ecco che magari il chewing gum ti viene in soccorso. Io delle volte mi dimentico anche di averlo in bocca, davvero lo metto lì in un angolino e poi non lo mastico per un po' di tempo. Devo dire che comunque io ho sempre avuto il vizio del chewing gum, sì sì, mi piace poi anche assaporare gusti diversi, non solo ovviamente la menta, ma ce ne sono in commercio di un sacco di gusti. Beh, devo dire dunque che in quel del Singapore mica ci vado, perché dal 1992 è vietato infatti il chewing gum. Troppa gente che buttava le cicche per terra o magari anche nel buco della serratura, adesso chi vende o si fa trovare con un pacchetto di gomme rischia addirittura multe salatissime, addirittura il carcere, ragazzi, ma lì sono molto attenti all'ambiente, quindi gli do anche un po' ragione. Quindi se per caso avete in mente di fare un viaggio del genere, beh, lasciate le chewing gum a casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: fate e quali vacanze fate questa estate? Quali sono le location scelte? Mare, montagna, lago? Ditemi, oppure prendete l'aereo e andate da qualche parte, magari in America. Ecco, un bel viaggetto me lo farei anch'io da quelle parti. Attenzione però, non fate i bravi, perché qui in Italia siamo abituati spesso e volentieri, quando magari non ci sono macchine e c'è un semaforo che ci regola, quindi verde passaggio pedonale si può andare, rosso non si può andare. Se magari non vediamo macchine, cosa facciamo noi italiani? Passiamo lo stesso. Attenzione a non attraversare le strisce pedonali in America quando è rosso, perché lì, se qualcuno vi vede, che ha ovviamente autorità, attenzione, vi mette la multa e a quanto pare è anche altissima. Non fate bravate, perché non sono ben viste.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco il meteo per città e provincia. Quella di oggi, venerdì, è una giornata variabile. Dopo un mattino con schiarite, dal tardo mattino e soprattutto nel pomeriggio aumenterà l'instabilità. Sono attesi rovesci e temporali sparsi, più probabili su altopiano, prealpi e pedemontana, ma non esclusi anche sulla pianura vicentina, con qualche fenomeno localmente intenso. Temperature in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, minime tra 21 e 23 gradi, massime comprese tra 30 e 32 gradi. Nel weekend, sabato, resterà ancora qualche occasione per un temporale, soprattutto nelle ore pomeridiane. Da domenica invece tornerà a prevalere il sole con temperature in graduale aumento. Le ultime tendenze confermano che il caldo dovrebbe tornare a farsi sentire anche la prossima settimana e potrebbe accompagnarci fino a Ferragosto, con valori di nuovo oltre i 33 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, grazie dell'ascolto e buona giornata.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
5: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
6: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Io non so più.

0: serata è quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza, ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi venerdì 7 agosto. Secondo caso di West Nile nel Vicentino positiva, una donna di 43 anni, residente a Vicenza, colpita da una forma lieve dell'infezione e in cura a domicilio. L'ULS 8 rassicura, nessun allarme, la situazione è sotto controllo. Il virus si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette e non da persona a persona. Si raccomanda di adottare misure di protezione contro le punture. Tre interventi del soccorso alpino ieri in Veneto. Nel gruppo della Mojazza, nel Bellunese, un escursionista della Repubblica Ceca di 28 anni è stato recuperato in elicottero dopo un malore, probabilmente causato dall'aver bevuto acqua non potabile. Ad Abano Terme, una turista olandese di 58 anni è stata soccorsa sul Monte Ortone per un dolore toracico e un colpo di calore. Infine, a Vodo di Cadore, un 26enne olandese con un sospetto trauma alla caviglia è stato assistito e trasportato in ospedale. Anche nel Vicentino l'emergenza siccità mette in ginocchio l'agricoltura. Secondo Coldiretti, il caldo record sta colpendo mais, soia, ortaggi, vigneti e frutteti, mentre la produzione di latte è già calata del 20%. A pesare anche l'aumento dei costi per l'irrigazione e del gasolio. Gli agricoltori chiedono un piano nazionale per nuovi invasi e una gestione più efficiente delle risorse idriche. Non ce l'ha fatta Silvia Cremasco, la 41enne di Valdagno, investita sulle strisce pedonali lo scorso 12 luglio in Viale Trento. Dopo quasi 3 settimane di ricovero in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza, è morta per le gravi ferite riportate. Nell'incidente era stata travolta insieme alla madre da una Fiat Panda guidata da una pensionata di 78 anni, ora indagata per omicidio stradale. È tutto con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buongiorno, a causa di 2 distinti incidenti sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna verso Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campania e verso Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Lungo la A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e la A28 e tra San Giorgio di Nogaro e la A23 per traffico intenso e alla barriera di Trieste-Lisart per un mezzo pesante in panne. Incolonnamenti per traffico intenso anche in ingresso alla Tisana. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, traffico rallentato perché intenso in direzione dell'Austria tra Verona Nord e Chiusa Val Gardena. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, incolonnamenti per traffico congestionato verso l'Austria tra Gemona Osoppo e Carnia e tra Pontebba e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: successo dietro l'altro. Anche oggi stiamo insieme a parlare di viaggi, a parlare di vacanze, e andando verso il Giappone cosa succede? Attenzione a delle cose che non dovete assolutamente fare. Ad esempio, non dovete soffiarvi il naso in pubblico perché potrebbe costarvi una multa particolarmente salata. O lì, questo gesto, che per quanto ci riguarda noi è normale, spesso volentieri è fastidioso perché magari è anche rumoroso quindi senti il soffio degli altri, ma qui in Italia si fa proprio con nonchalanza. Lì in Giappone è un gesto offensivo.
1: Tutti in centro.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai.

0: Sound, che venerdì, che bei successi, mamma mia, anche oggi abbiamo suonato un sacco di bella musica. Siamo nella nostra parte finale di già, ma me ne devo andare fra poco. Vedi, miei cari, come passa il tempo. Dai, mi state raccontando la vostra estate, mi state raccontando anche se per caso siete incappati in qualche divieto e in qualche multa. Devo dire che Alessandro a Barcellona ha preso una multa per il solo costume, ma anche qui in Italia, giusto, è vietato. Non si può mica andare in centro a fare una passeggiata solo col costume. C'è chi lo fa, perché ne ho visti, ne ho visto uno anche proprio ieri. Comunque sia, per Barcellona non si può star per strada in costume, anche se c'è molto caldo, anche se si è sul lungomare. In bikini si può stare solo al mare, quindi ombrellone, sabbia e acqua. Sulla spiaggia si può far, resto no. Le multe fioccano e possono essere anche belle salate, sino a 500 euro.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità. Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. A lì migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne

0: Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
5: Anche oggi il tempo è passato veloce, del resto abbiamo ascoltato un sacco di bella musica insieme e abbiamo parlato di cose da non mettere in valigia e di cose da non fare quando siamo in alcune location. Attenzione anche ai modi di fare, perché la scurrilità spesso passa anche dai gesti, e molti di questi gesti che noi magari in Europa usiamo anche in modo innocente, beh, in alcune parti del mondo sono addirittura devastanti. Il gesto del pollice in su, quello per dire oh, ok, beh, noi lo usiamo spesso, io da veneta doc gesticolo tantissimo, quindi insomma il pollice in su spesso e volentieri lo utilizzo, è l'equivalente, pensate, del nostro dito medio in Ira, in Iraq e anche in molte parti dell'Africa occidentale.
6: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

questa è la nostra mattinata, questo è il nostro Tutti in Centro che si sta avviando anche alla conclusione. Voi fate spesso, magari così per simpatia, perché magari una cosa vi riesce bene, il segno della vittoria, quindi la V fatta con l'indice e il medio. Sì, mi capita, a dir la verità, di farlo. Beh, attenzione, se fatto con il palmo rivolto verso l'interno è un insulto gravissimo, dove? Nel Regno Unito, in Australia e in Sudafrica.

0: esservi stata utile in qualche modo se magari dovrete affrontare un viaggio lungo verso le location dette prima. Ed è così che noi andiamo a chiudere anche questo nostro venerdì. Vi aspetto domenica mattina per il nostro The Best. Ciao dalla Vale.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 7 agosto, a cura di Martino Montagna. Blitz antidroga a Thiene, un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia locale nord-est vicentino con l'accusa di spaccio di stupefacenti. L'indagine è partita dalle segnalazioni dei residenti della zona vicino alla chiesa di San Vincenzo. Dopo alcuni appostamenti, gli agenti hanno fermato il ragazzo a Zugliano, trovandolo con 17 grammi di hashish. La successiva perquisizione in casa ha portato al sequestro di altri 195 grammi di droga. Per lui l'obbligo di dimora attiene. Un tentativo di introdurre droga a un detenuto piantonato all'ospedale San Bortolo di Vicenza è fallito per l'intervento della polizia penitenziaria, che ha sventato il piano. Gli agenti hanno fermato un uomo trovato con materiale per la somministrazione di stupefacenti, oltre a un piede di porco e un martelletto frangivetro. Soccorso questa mattina sul Col dei Boss, sopra Cortina d'Ampezzo, un escursionista olandese di 44 anni ha perso il sentiero ed è rimasto bloccato su una parete a circa 2300 metri di quota. Dopo aver inviato la posizione approssimativa, è stato individuato dall'elicottero Falco 2 e recuperato con un verricello di 40 metri. Vicenza è tra le città italiane più attente ai rischi del caldo, lo rivela uno studio basato sulle ricerche Google dedicato a idratazione, disidratazione e ondate di calore. La città berica è quinta nella classifica nazionale con 199 ricerche ogni 100.000 abitanti. In testa c'è Milano, seguita da Bergamo, Pescara e Novara. L'analisi prende in esame le 50 città italiane più popolose. Montecchio Maggiore rafforza il piano di protezione civile con l'installazione di 50 nuove tabelle che indicano i punti di raccolta in caso di emergenza. Sono 32 i punti di attesa, 11 quelli di ricovero e 7 le aree di ammassamento dei soccorritori. Ogni tabella è dotata di QR code per accedere alla mappa del distretto con indicazioni sui comportamenti da seguire. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per incidente tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. In direzione Venezia si rallenta con code per traffico intenso tra Brescia Est e Peschiera. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste tra Melo Roncade e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 e in immissione al bivio per la 23 per chi prosegue in direzione Tarvisio. Sempre in direzione Trieste per un mezzo pesante in panne si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Sempre alla barriera di Trieste-Lisert code per traffico intenso in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: waste what I feel I deserve. Yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Ci affacciamo nel weekend, eccoci qua amici in questo venerdì, ben ritrovati da Maurizio Rossi, parte la puntata dedicata al mondo della tecnologia, anche oggi con Radio Web, siamo stati già annunciati, possiamo partire, tutte le luci della nostra postazione si sono accese e potremo anche iniziare a dare qualche notizia interessante, state con noi.
1: Radio Vicenza.

Subito entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è un tema piuttosto caldo, che è quello del controllo delle chat. Ebbene, la chat control, la Commissione Europea, che ha comunicato l'approvazione definitiva di questa proroga fino al 3 di aprile 2028 del cosiddetto chat control 1.0. I fornitori dei servizi di comunicazione quindi potranno effettuare la scansione volontaria delle conversazioni private per poter individuare e rimuovere eventuali contenuti pedopornografici. Questa è una soluzione temporanea in attesa della versione 2.0. E quindi il precedente regolamento, che è scaduto il 3 di aprile 2026, il Parlamento e il Consiglio non hanno raggiunto l'accordo, quindi non è stata prorogata la deroga della direttiva e-privacy, che consente la scansione volontaria delle conversazioni private usando uno stratagemma procedurale consentito. Ecco, il Consiglio ha presentato lo stesso regolamento originario, mettendo quindi il Parlamento con le spalle al muro, perché in pratica, ecco, poteva essere bocciato solo con la maggioranza assoluta. Il Parlamento ha tuttavia inserito un emendamento che vieta la scansione delle conversazioni private se il servizio offre la crittografia end-to-end, come Signal, WhatsApp ad esempio. Ecco, il Consiglio comunque ha approvato il testo modificato. Quindi, udite, la Commissione Europea sottolinea che ciò chiude il voto legislativo, diciamo, creato dalla scadenza del precedente regolamento. Quindi i provider possono nuovamente effettuare la scansione volontaria senza rischiare sanzioni per la violazione della direttiva sulla privacy. La nuova scadenza è fissata al 3 di aprile 2028. La Commissione evidenzia che il numero di segnalazioni di materiale pedopornografico sarebbe aumentato di oltre 200 volte negli ultimi 3 anni a causa dell'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Sarebbero poi aumentate di 12 volte le segnalazioni di adescamento online. Si tratta però questa di una soluzione temporanea, come vi dicevo. La Commissione spera che il Parlamento e il Consiglio raggiungano un accordo sul regolamento a lungo termine, ovvero il cosiddetto chat control 2.0. Il Consiglio poi avverte che l'approvazione, diciamo, non implica automaticamente l'accettazione di simili emendamenti durante i negoziati sul regolamento permanente. Questo significa che potrebbe ritornare la scansione delle conversazioni cifrate, come aveva proposto oltre 4 anni

0: Andiamo ancora avanti, amici, perché le novità non finiscono. Volevo parlarvi anche di Google, perché c'è una novità per annunciata, non è ancora disponibile da noi, che vale comunque la pena di segnalarvi. Sono i video selfie per l'autenticazione dell'account. Questo è un nuovo metodo alternativo a quelli tradizionali come la password o le passkey, utile soprattutto nei casi in cui si rimanga tagliati fuori dai propri dispositivi, incontrando difficoltà nel ripristinare l'accesso. Vediamo un po', ecco, come funziona. Grazie a delle demo condivise in questi giorni online da Big G, la configurazione è piuttosto semplice, porta via solo pochi secondi, non bisogna fare altro che guardare la fotocamera dello smartphone o la webcam del computer e completare la procedura seguendo le istruzioni mostrate sullo schermo. La pagina dedicata al supporto ufficiale fornisce infatti delle indicazioni: occhi, naso, bocca, che devono essere sempre visibili, non si deve indossare occhiali da sole, mascherine o cappelli, e sullo sfondo non devono essere presenti persone o immagini di volti. Per qualche motivo, ecco, non del tutto chiaro, sembra che per farlo sia necessario essere connessi a una rete wifi, quindi non però a un network mobile. È un metodo opzionale che in qualsiasi momento è possibile eliminare. Insomma, Google assicura che questo metodo di riconoscimento facciale è stato sviluppato tenendo in considerazione i requisiti di tutela della privacy. Il filmato è salvato nell'area riservata del proprio account personale e protetto da crittografia. Sono inoltre stati implementati accorgimenti per evitare che qualcuno magari possa aggirare il controllo tramite deepfake creati con l'intelligenza artificiale, una tipologia diciamo di attacco purtroppo sempre più frequente. E come anticipato, la funzionalità non è disponibile, dicevo, ancora per tutti. Non ci sono delle indicazioni precise in merito al post di presentazione, ma dovrebbe trattarsi di un rollout su base territoriale. È comunque già online la pagina dell'impostazione dedicata e potrebbe quindi non passare molto tempo prima della distribuzione su larga scala.
1: Radio Vicenza.
2: E se ti chiedo di restare qua è perché solo non...

Ancora tanta bella musica, amici, un altro brano che abbiamo ascoltato fino in fondo, però adesso voglio parlarvi anche di un nuovo progetto che si chiama DFD. Per l'esteso l'acronimo si legge Data Film Disc, è la nuova tipologia di supporto ottico progettata da Folio Photonics che promette di poter archiviare fino a 10 terabyte di dati in una singola cartuccia composta da più dischi. La capacità prevista per il singolo disco è invece dell'ordine di un terabyte, mentre l'intera industria high-tech sembra guardare un po' ai data center del cloud come l'unica via percorribile per la gestione dello storage. Ecco, l'azienda americana è convinta che questo approccio sia migliore di un altro. L'innovazione da ricercare proprio in quello che è descritto come un modello di coestrusione polimerica roll to roll, ampiamente utilizzato e a basso costo, vale a dire la tecnica impiegata per la realizzazione del supporto stesso. Invece di aggiungere uno dopo l'altro gli strati su cui verranno salvate le informazioni, come un po' avviene anche con i Blu-ray, tutti i layer sono prodotti contemporaneamente, questo con l'obiettivo di semplificare la produzione e di ridurre i costi. Il documento condiviso dalla Folio Photonics fa riferimento a un disco fluorescente di 16 strati. A livello di costi, secondo le stime della società, dovrebbe risultare più conveniente rispetto alle attuali soluzioni di storage che sono basate su nastro, circa $3 il terabyte in un primo momento, poi anche meno di $1 al terabyte secondo la roadmap. Nel processo di sviluppo è stata tenuta anche in considerazione l'esigenza di rendere il supporto retrocompatibile, così riducendo i costi e la necessità di rimasterizzare e migliorare periodicamente i dati, arrivando al ciclo vitale di oltre un secolo. Pensate che possono durare fino a 100 anni e le unità ottiche hanno compatibilità di lettura retroattiva. Assomiglia un po' a un compatibile

0: E si parla ancora di intelligenza artificiale, amici, anche perché c'è stato il debutto ufficiale di ChatGPT Salute. Insomma, questa era da aspettarsela. Per il momento questo è attivo solo negli Stati Uniti, dove si chiama Health in ChatGPT, in precedenza ChatGPT Health. Confusione un po' con i nomi. A parte, è bizzarro che il lancio è avvenuto proprio nei giorni in cui si parla del caso di un paziente non andato in ospedale proprio dopo essere stato convinto dall'intelligenza artificiale. Quindi, rispetto alla versione vista all'inizio dell'anno, ora non è più, diciamo, un'esperienza separata esterna al chatbot, ma è diventata una parte integrante accessibile dal menu laterale. Il motivo è molto semplice: durante la fase di test OpenAI ha notato che oltre il 70% delle conversazioni riguardanti la salute nasce proprio durante le normali chat, ad esempio chiedendo gli allergeni durante la preparazione di una ricetta. Ciò che, diciamo, fa ChatGPT Salute è tenere in considerazione alcune informazioni dell'utente con la sua autorizzazione per dare delle risposte sul tema di quali dati si tratta. I farmaci assunti, i risultati degli esami di laboratorio, visite effettuate di recente, la valutazione della qualità del sonno, e per farlo può interfacciarsi con Apple Health. Per gli utenti che utilizzano un account gratuito si basa sul modello GPT 5.5 Instant. Chi invece, ecco, ha un abbonamento premium può contare anche su GPT 5.6 Sol, ritenuto da OpenAI il più avanzato e affidabile. Beh, in Italia, da noi, ChatGPT Salute non è disponibile, come conferma la pagina ufficiale dedicata alla lista di attesa, a cui iscriversi per poter accedere non è appena sarà possibile. Non fatichiamo magari noi a immaginare che più rigorosi paletti europei in merito al trattamento dei dati, in particolare quelli altamente sensibili come in questo caso, possono posticiparne di molto il lancio. Ad ogni modo, OpenAI garantisce che lo strumento è stato testato a fondo dai medici e da esperti del settore prima del rilascio. Quindi avremo così il dottore in casa quando vogliamo, ci colleghiamo con l'intelligenza artificiale di ChatGPT, ci dice magari se ci fa male un po' la pancia che cosa abbiamo, eh? Io non mi fiderei più di tanto.
1: Radio Vicenza.

0: Tech.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: E siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì con la nostra puntata dedicata al mondo della tecnologia, Radio Web. Ci fermiamo. È tutto con Maurizio Rossi. Io vi auguro di trascorrere una buona estate e anche un buon fine settimana. E per quanto ci riguarda, noi ci ritroveremo insieme lunedì su questa radio, sempre alla solita ora.
3: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
7: Da lì migliora la vita.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco il meteo per città e provincia. Quella di oggi, venerdì, è una giornata variabile. Dopo un mattino con schiarite, dal tardo mattino e soprattutto nel pomeriggio aumenterà l'instabilità. Sono attesi rovesci e temporali sparsi, più probabili su altopiano, prealpi e pedemontana, ma non esclusi anche sulla pianura vicentina con qualche fenomeno localmente intenso. Temperature in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, minime tra 21 e 23 gradi, massime comprese tra 30 e 32 gradi. Nel weekend, sabato, resterà ancora qualche occasione per un temporale, soprattutto nelle ore pomeridiane. Da domenica invece tornerà a prevalere il sole con temperature in graduale aumento. Le ultime tendenze confermano che il caldo dovrebbe tornare a farsi sentire anche la prossima settimana e potrebbe accompagnarci fino a Ferragosto, con valori di nuovo oltre i 33 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, grazie dell'ascolto e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Pubblicità. Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: scienza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo aggiornamento sulla 4 nel tratto Brescia-Padova per incidente, code tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della stessa 4 per mezzo pesante in panne in direzione Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert. Traffico intenso in direzione Venezia con code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste si segnalano code per traffico sostenuto tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 e tra Cessalto e il bivio per la 28. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: La tua canzone in onda.

0: Ed eccolo il venerdì che è arrivato. Quanto è bello il venerdì, no? Anche se siamo in spiaggia e perdiamo un po' il senso dei giorni che passano, no? Qual è il giorno della settimana? Chiedi lì quando sei a martedì, mercoledì, uno dice boh, non lo so, e chi se ne frega, cioè siamo in vacanza. Ma il venerdì c'ha sempre quel fascino particolare. E allora apriamo anche oggi l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Spiaggia. Partiti! You know the heart.

vabbè, io oggi vorrei aprire con questa notizia che l'avrete sentita dai notiziari, dai telegiornali, dai giornali in questi giorni, che riguarda quei bambini che vendevano la limonata in strada per comprarsi il motorino e sono stati denunciati da un passante. Cioè, io adesso non lo so, io voglio il nome di questo passante, ecco, visto che ci ha avuto il coraggio di denunciarli, e una volta denunciati, cioè la polizia locale non è che poteva, cioè c'è una denuncia e lei, insomma, gli agenti devono fare il loro lavoro, ma chi li ha denunciati, questi ragazzini tra i 13 e i 14 anni di Pradamano in provincia di Udine, ecco, si deve vergognare.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

ma vedi che non tutto il male viene per nuocere? Beh, certo, sarebbe meglio andarci per altri motivi, perché ci interessa, perché ci piace, ma si registra un record di affluenza nelle biblioteche in questi giorni. Intanto perché sono climatizzate e poi ecco, si va lì in serenità, si riscopre anche il gusto di leggere, che è sempre bellissimo, soprattutto poi in estate, no? Quando devi rilassare la mente, un bel libro è fantastico. Biblioteca climatizzata, approfittiamone.

0: pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali Ali per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
7: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
9: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina circondato dall'affetto dei suoi cari a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per le 84 I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e il Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi, mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti gli ascoltatori sulla 28 Porto Gruaro Conegliano a causa di un mezzo pesante in panne. Code sono segnalate in prossimità del bivio per la 27 in immissione verso l'aeroporto. Sulla A4 nel tratto Padova-Venezia a causa di un incidente tra l'innesto con la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste si verificano code a partire da Padova Est. Sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste verso Trieste attenzione a un incidente segnalato tra San Stino di Livenza e il bivio per la 28. Nella stessa direzione traffico intenso con code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. In direzione Venezia code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Sul tratto Brescia-Padova della A4 verso Trieste per traffico intenso rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Non avete ancora pianificato le vacanze, ma come, siete quelli dell'ultimo minuto? Beh, lo sono anch'io. Ma attenzione, magari siamo lì che stiamo aspettando quell'occasione particolare, il volo a prezzo stracciato, e poi arriviamo in aeroporto e scopriamo che, ad esempio, il trolley costa quasi come biglietto, il posto vicino al finestrino è un optional, e anche stampare la carta d'imbarco sembra un lusso. Insomma, prima di cliccare su acquista, quando troviamo, sai, la stra occasione, meglio leggere bene tutte le condizioni, perché il viaggio low cost può trasformarsi in una vacanza high cost. Questo vale anche per gli alberghi, per gli hotel. Arrivi lì, non hai assolutamente nulla, nulla. Vuoi la colazione, ti costa più della notte o qualcosa del genere. Poi, se uno si adatta, bene, insomma, l'importante è essere bene attenti su quei piccoli costi, su quegli extra che potrebbero costare più della base.

Parliamo di animali perché ci sono queste nuove ricerche sul comportamento animale che ci raccontano una cosa curiosa. Sempre più studiosi ritengono che molti animali provino emozioni che sono molto più complesse di quello che immaginiamo. Cioè, per il fatto che loro non ridono, o almeno no, non ridono gli animali, no? Magari quando piangono, che ne so, un cane guaisce, riesce a farti capire che è triste, ma che sia proprio felice, scodinzola, quello è il massimo. Ecco, in realtà sembra che gli animali provino gioia, curiosità, amicizia e perfino abbiano il senso dell'umorismo. Ecco, quindi quando il nostro cane ci guarda con quella faccia buffa, o il gatto corre per casa alle 3 di notte come se stesse inseguendo fantasmi, forse non è impazzito, magari si sta semplicemente divertendo alla faccia nostra, e magari ci sta anche un po' prendendo in giro.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

già da qualche giorno che lo stiamo cercando, è il tormentone dell'estate. Qual è secondo voi? Continuate a messaggiarci, qualcuno mi dice quando torno al mio paese. Vabbè, anche può essere, ce ne sono tanti tormentoni anche in questa estate 2026. Attenzione, non sono soltanto le radio, una volta eravamo noi delle radio a decidere un po' quali erano i tormentoni dell'estate, le canzoni che si passavano di più, poi erano quelle che entravano in testa, ma oggi a scegliere i tormentoni sono anche gli algoritmi. E così le piattaforme musicali vanno ad analizzare milioni di ascolti, capiscono quando una canzone viene riascoltata, condivisa, usata nei video social, e così riescono a prevedere quali brani potrebbero diventare virali. Insomma, una volta era la radio il passaparola, adesso c'è anche l'algoritmo che decide per noi.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati da Radio Vicenza, dalla redazione Meteo. Sulla nostra provincia tempo ancora caldo, con qualche rischio di instabilità. Oggi venerdì, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto sui rilievi vicentini, con possibili rovesci e temporali in montagna, e dalla sera qualche fenomeno possibile anche sulla pianura. Attenzione a locali temporali intensi con forti rovesci e raffiche di vento. Sabato ultime nubi e qualche possibile rovescio nelle prime ore, poi miglioramento con schiarite e temperature in lieve calo, mentre domenica tornerà il sole con clima ancora caldo e qualche possibile temporale isolato sui monti nel pomeriggio. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e a risentirci con i prossimi aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

Beh, allora ho voluto provare anch'io a chiedere all'algoritmo, dato che è lui uno dei responsabili dei tormentoni dell'estate. L'ho chiesto all'algoritmo di Gemini, quindi all'algoritmo di Google, qual è il tormentone dell'estate 2026, o meglio, quali sono i tormentoni dell'estate 2026. Allora, attenzione, terza posizione per La testa gira di Fred De Palma, Anitta e Emskilla. Seconda posizione per Ossessione di Samurai J. Caso discografico, perché questa canzone è uscita a inizio anno, ma sembra proprio che il tormentone dell'estate 2026 sia Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, bravissimi. Ma lì appena sotto, io l'avevo detto, a tallonare questo terzetto c'è anche Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Conoscenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49 euro con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89 euro.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Bentrovati all'ascolto con l'appuntamento delle 16 in studio Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 7 agosto. Paura a Cassola, dove una donna di 50 anni sarebbe stata vittima di un tentativo di violenza dopo aver risposto ad un annuncio di lavoro per fare le pulizie. Secondo quanto ricostruito, l'uomo che l'aveva contattata, un 69enne, avrebbe tentato di aggredirla all'interno dell'abitazione. La donna è riuscita a fuggire e a trovare aiuto dai vicini. Blitz antidroga a Thiene. Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia locale nord-est vicentino con l'accusa di spaccio. L'indagine è partita dalle segnalazioni dei residenti nella zona della chiesa di San Vincenzo. Fermato a Zugliano, aveva 17 grammi di hashish. In casa gli agenti hanno trovato altri 195 grammi di droga. Per lui è scattato l'obbligo di dimora a Thiene. Grave incidente questa mattina a Posina, lungo la strada verso Passo Somo. Un ciclista di 56 anni si è scontrato con un'auto, riportando ferite importanti. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per prestare le prime cure e trasferire il ferito. Le cause dello schianto sono in fase di accertamento. Il giardino di Santa Corona è diventato ufficialmente proprietà del Comune di Vicenza grazie alla donazione della diocesi autorizzata dalla soprintendenza. L'obiettivo dell'amministrazione è valorizzare l'intero complesso di Santa Corona come uno dei grandi poli culturali cittadini con eventi, concerti e iniziative. Ed ora lo sport con il basket. Il comitato provinciale FIP di Vicenza ha una nuova sede a Montecchio Maggiore, negli spazi messi a disposizione dal comune ad Altececcato. All'inaugurazione erano presenti amministratori locali e rappresentanti della federazione. La nuova sede diventerà un punto di riferimento per società, arbitri e dirigenti del territorio. Era l'ultima notizia anche per questa edizione. Grazie per l'attenzione e buon ascolto di 5 in condotta con Ivano Visonà su Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Nuovo aggiornamento, il solo traffico intenso provoca disagi sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia, rallentamenti con code verso Milano tra Peschiera e Sirmione. Sul tratto Padova-Venezia code in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57. Sul tratto Venezia-Trieste in direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto. Code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Now, time for a summer hit.
14: Radio Vicenza, the new hit.
13: Our summer hits.
15: Oh my god, it's amazing.
13: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Sì, di cose strane ne stiamo leggendo parecchie, eh? Continuiamo a parlare di vacanze. Vacanze 2026, allora c'è la vacanza. Cioè, ci sono agenzie turistiche che si stanno, ma veramente, cioè dicono, stanno avendo un grandissimo successo con la vacanza del sonno. Allora, dimenticate le discoteche, le feste fino all'alba, sveglie alle 6 magari per visitare, al contrario, 10 musei in un giorno. Ecco, una delle nuove tendenze del turismo si chiama sleep tourism, cioè vacanze dedicate al riposo e al recupero del sonno, cosa che non possiamo fare a casa. Quindi ci sono questi hotel specializzati che offrono camere studiate per dormire meglio, quindi cuscini personalizzati, sei il materasso dove stai benissimo, tutto assolutamente insonorizzato, non devi sentire nessun rumore, anzi programmi di rilassamento e attività pensate per ridurre lo stress e magari anche la musica nella stanza, quella che ti rilassa, la new age che ti fa assopire.

Io ringrazio gli scienziati perché in estate, ecco, riescono a fare le ricerche quelle più incredibili, quelle più fantasiose, quelle che durante l'anno probabilmente nessuno mai le finanzierebbe. Ecco, c'è stato questo gruppo, questo team di scienziati internazionale addirittura, che ha effettuato una ricerca sul comportamento dei viaggiatori durante le vacanze e hanno scoperto, sapete cosa? Che in molti hanno questa abitudine curiosa, quella di continuare a puntare la sveglia anche quando sono in ferie. Cioè, ma è incredibile! Abbiamo appena parlato, no, di chi invece durante le vacanze cerca di dormire, no, alcuni invece vogliono sfruttare al massimo la giornata, altri semplicemente hanno il pilota automatico, che dopo mesi di lavoro, dove sono abituati a puntare la sveglia ad una certa ora, ecco, non mettere la sveglia a loro crea una certa ansia. Poi ci sono anche quelli che è una categoria particolare, quelli che mettono la sveglia alle 7 per andare in spiaggia presto, piazzare l'asciugamano in prima fila e poi passano 2 ore a lamentarsi perché sono stanchi. No, tra l'altro quelli asciugamani di quelli in prima fila, ecco, io li getterei tutti in piscina o tutti in mare.

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

il venerdì pomeriggio di Radio Vicenza con attenzione, ci vengono segnalati delle nuvole, del maltempo, dei temporali nella zona soprattutto pedemontana, quindi attenzione, questo permette comunque di rinfrescare un po' l'ambiente, questo

0: Il traffico a Vicenza e provincia tra poco dalla redazione. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Fine settimana di partenze verso i luoghi di villeggiatura. Per agevolare gli spostamenti fino alle 22 stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà domani sabato dalle 8 alle 22 e di nuovo domenica dalle 7 alle 22. Sulla 4 Milano-Venezia ci sono code a causa di un incidente avvenuto tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Incidente anche verso Venezia, code a tratti tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Percussioni sulla 13 Bologna-Padova in fila da Padova zona industriale. E per tutto il periodo estivo rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria del Veneto. Tra quelli inamovibili ricordiamo che sul tratto Milano-Venezia della 4 tra Verona Sud e il bivio con la 22 del Brennero si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Riduzione di carreggiata anche tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Venezia. Possibili rallentamenti e code. E ancora in tema di lavori, questa notte sulla 13 Bologna-Padova dalla mezza notte alle 5 chiusa la stazione di Boara in entrata per le due direzioni. Lavori anche sulla 27 Venezia Belluno alla stazione di Vittorio Veneto Nord, completamente chiusa tra le 23 e le 6. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

E parliamo di cucina, è un argomento che interessa sempre tutti, eh? La cucina d'estate, che poi d'estate c'è sta cosa, no? Che hai il frigorifero pieno di tante cose, ma alla fine non sai cosa mangiare, cosa prendere, o al contrario qualcuno ha il frigorifero che si svuota e quindi con poche cose si trova lì a dover decidere. Beh, una delle richieste principali che vengono fatte proprio all'intelligenza artificiale, alle diverse intelligenze artificiali, riguarda menù che si possono fare con quello che c'è rimasto a casa. Quindi ma è utile, cioè ammetto, l'ho fatto pure io, eh? Ad esempio, che ne so, hai 3 pomodori, una mozzarella, qualche acciuga, poco altro, ma anche cose incredibili, cioè dici non possono mai essere abbinate tra di loro, fai delle foto oppure scrivi ho questo, cosa potrei fare, e l'intelligenza artificiale ti dà dei buoni consigli, devo dire. Ma a me, insomma, io sono sempre rimasto soddisfatto. Certo, resta un piccolo problema, l'intelligenza artificiale può inventare la ricetta perfetta, ma qualcuno ancora dovrà lavare i piatti, e su questo per ora nessun algoritmo ha trovato una soluzione.

Qualcuno mi diceva: guarda che stanno arrivando i robot che laveranno i piatti. Sì, non vedo l'ora, sì. Non vedo l'ora. Poi c'è, vabbè, c'è la lavastoviglie, ma anche quella va caricata, scaricata, sai, noi pigri queste cose non le amiamo. Siamo arrivati ai saluti anche per questo venerdì, allora non mi resta che augurarvi un buon weekend e ci risentiamo lunedì. Ciao da Ivano Visonà.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 220. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi venerdì 7 agosto. Secondo caso di West Nile nel Vicentino positiva, una donna di 43 anni, residente a Vicenza, colpita da una forma lieve dell'infezione e in cura a domicilio. L'ULS 8 rassicura: nessun allarme, la situazione è sotto controllo. Il virus si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette e non da persona a persona. Si raccomanda di adottare misure di protezione contro le punture. Tre interventi del soccorso alpino ieri in Veneto. Nel gruppo della Mojazza, nel Bellunese, un escursionista della Repubblica Ceca di 28 anni è stato recuperato in elicottero dopo un malore, probabilmente causato dall'aver bevuto acqua non potabile. Ad Abano Terme, una turista olandese di 58 anni è stata soccorsa sul Monte Ortone per un dolore toracico e un colpo di calore. Infine, a Vodo di Cadore, un 26enne olandese con un sospetto trauma alla caviglia è stato assistito e trasportato in ospedale. Anche nel Vicentino l'emergenza siccità mette in ginocchio l'agricoltura. Secondo Coldiretti, il caldo record sta colpendo mais, soia, ortaggi, vigneti e frutteti, mentre la produzione di latte è già calata del 20%. A pesare anche l'aumento dei costi per l'irrigazione e del gasolio. Gli agricoltori chiedono un piano nazionale per nuovi invasi e una gestione più efficiente delle risorse idriche. Non ce l'ha fatta Silvia Cremasco, la 41enne di Valdagno, investita sulle strisce pedonali lo scorso 12 luglio in Viale Trento. Dopo quasi 3 settimane di ricovero in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza, è morta per le gravi ferite riportate. Nell'incidente era stata travolta insieme alla madre da una Fiat Panda guidata da una pensionata di 78 anni, ora indagata per omicidio stradale. È tutto con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Nuovo aggiornamento: il solo traffico intenso provoca disagi sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia, rallentamenti con code verso Milano tra Peschiera e Sirmione. Sul tratto Padova-Venezia code in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57. Sul tratto Venezia-Trieste in direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto. Code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
12: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: che ora è il gioco delle coppie. Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
1: Ali migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: www.radiovicenza.com

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati da Radio Vicenza, dalla redazione Meteo. Sulla nostra provincia tempo ancora caldo, con qualche rischio di instabilità. Oggi venerdì, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto sui rilievi vicentini, con possibili rovesci e temporali in montagna, e dalla sera qualche fenomeno possibile anche sulla pianura. Attenzione a locali temporali intensi con forti rovesci e raffiche di vento. Sabato ultime nubi e qualche possibile rovescio nelle prime ore, poi miglioramento con schiarite e temperature in lieve calo, mentre domenica tornerà il sole con clima ancora caldo e qualche possibile temporale isolato sui monti nel pomeriggio. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e a risentirci con i prossimi aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza. Top. Albe Topse.

0: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 7 agosto, a cura di Martino Montagna. Blitz antidroga a Thiene, un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia locale nord-est vicentino con l'accusa di spaccio di stupefacenti. L'indagine è partita dalle segnalazioni dei residenti della zona vicino alla chiesa di San Vincenzo. Dopo alcuni appostamenti, gli agenti hanno fermato il ragazzo a Zugliano, trovandolo con 17 grammi di hashish. La successiva perquisizione in casa ha portato al sequestro di altri 195 grammi di droga. Per lui l'obbligo di dimora attiene. Un tentativo di introdurre droga a un detenuto piantonato all'ospedale San Bortolo di Vicenza è fallito per l'intervento della polizia penitenziaria che ha sventato il piano. Gli agenti hanno fermato un uomo trovato con materiale per la somministrazione di stupefacenti, oltre a un piede di porco e un martelletto frangivetro. Soccorso questa mattina sul Col dei Boss, sopra Cortina d'Ampezzo, un escursionista olandese di 44 anni ha perso il sentiero ed è rimasto bloccato su una parete a circa 2300 metri di quota. Dopo aver inviato la posizione approssimativa, è stato individuato dall'elicottero Falco 2 e recuperato con un verricello di 40 metri. Vicenza è tra le città italiane più attente ai rischi del caldo, lo rivela uno studio basato sulle ricerche Google dedicato a idratazione, disidratazione e ondate di calore. La città berica è quinta nella classifica nazionale con 199 ricerche ogni 100.000 abitanti. In testa c'è Milano, seguita da Bergamo, Pescara e Novara. L'analisi prende in esame le 50 città italiane più popolose. Montecchio Maggiore rafforza il piano di protezione civile con l'installazione di 50 nuove tabelle che indicano i punti di raccolta in caso di emergenza. Sono 32 i punti di attesa, 11 quelli di ricovero e 7 le aree di ammassamento dei soccorritori. Ogni tabella è dotata di QR code per accedere alla mappa del distretto con indicazioni sui comportamenti da seguire. Ci fermiamo qui con questo appuntamento Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo aggiornamento, parliamo dell'A4 a causa di un incidente, code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia, proseguendo verso Trieste a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la 57 tangenziale di Mestre. In direzione Venezia inoltre per traffico intenso code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Restiamo sull'A4 in direzione Venezia per incidente, possibili code nel tratto Venezia-Trieste tra San Donà di Piave Meolo Roncade, mentre sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Ricordiamo che dalle 14 di oggi fino alle 22 di sabato 8 agosto nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
7: Summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: gossip.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arboreo e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Fine settimana di partenze verso i luoghi di villeggiatura. Per agevolare gli spostamenti fino alle 22 stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà domani sabato dalle 8 alle 22 e di nuovo domenica dalle 7 alle 22. Sulla 4 Milano-Venezia ci sono code a causa di un incidente avvenuto tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Incidente anche verso Venezia, code a tratti tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Percussioni sulla 13 Bologna-Padova in fila da Padova zona industriale. E per tutto il periodo estivo rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria del Veneto. Tra quelli inamovibili ricordiamo che sul tratto Milano-Venezia della 4 tra Verona Sud e il bivio con la 22 del Brennero si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Riduzione di carreggiata anche tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Venezia. Possibili rallentamenti e code. E ancora in tema di lavori, questa notte sulla 13 Bologna-Padova dalla mezza notte alle 5 chiusa la stazione di Boara in entrata per le due direzioni. Lavori anche sulla 27 Venezia Belluno alla stazione di Vittorio Veneto Nord, completamente chiusa tra le 23 e le 6. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Svolta nel caso del presunto attentato al giornalista vicentino Adriano Cappellari di Enego. Davanti alla procura il cronista ha ammesso di aver simulato l'incendio alla propria abitazione e ha chiesto scusa a magistrati, colleghi e a tutti coloro che gli avevano creduto. L'inchiesta coordinata dalla procura lo vede ora indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Vicenza dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Il 35enne, dopo aver rubato alcuni prodotti in un supermercato di Corso Santi Felice e Fortunato, avrebbe aggredito il vice direttore e tentato la fuga, minacciando il vigilante che lo inseguiva. Paura a Cassola, dove una donna di 50 anni sarebbe stata vittima di un tentativo di violenza dopo aver risposto ad un annuncio di lavoro per fare le pulizie. Secondo quanto ricostruito, l'uomo che l'aveva contattata, un 69enne, avrebbe tentato di aggredirla sessualmente all'interno dell'abitazione. La donna è riuscita a fuggire e a trovare aiuto dai vicini. Stop temporaneo al bibliofrigo del Parco Retrone di Vicenza a causa dei continui furti. La piccola biblioteca di quartiere, realizzata da Legambiente, nata dal recupero di un vecchio frigorifero trasformato in un punto di scambio libri, è stata svuotata. I volontari ora stanno introducendo nuovi sistemi di controllo con timbri sui volumi. Blitz antidroga a Thiene. Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia locale nord-est vicentino con l'accusa di spaccio. L'indagine è partita dalle segnalazioni dei residenti nella zona della chiesa di San Vincenzo. Fermato a Zugliano, aveva 17 grammi di hashis. In casa gli agenti hanno trovato altri 195 grammi di droga. Per lui è scattato l'obbligo di dimora a Thiene. Grave incidente questa mattina a Posina, lungo la strada verso Passo Xomo. Un ciclista di 56 anni si è scontrato con un'auto, riportando ferite importanti. Sul posto è intervenuto l'eli soccorso per prestare le prime cure e trasferire il ferito. Le cause dello schianto sono in fase di accertamento. Allerta gialla in Veneto e anche nel Vicentino per ondate di calore e temporali. Fino alla prima parte di sabato sono possibili rovesci e fenomeni intensi, mentre resta elevato il disagio fisico per il caldo, soprattutto in pianura. Il comune invita anziani e persone fragili ad evitare le ore più calde. Attenzione anche ai temporali, per segnalazioni è attiva la polizia locale. Fondazione Cari Verona sostiene 5 comunità energetiche rinnovabili del Vicentino con un finanziamento complessivo di 125.000 euro. I contributi serviranno a rafforzare la gestione delle comunità e rientra nel programma avviato nel 2023 per favorire comunità energetiche sempre più autonome e capaci di generare benefici ambientali e sociali. Ed ora apriamo la pagina sportiva, primo appuntamento ufficiale della stagione per il Lanerossi Vicenza. Sabato alle 20 i biancorossi scendono in campo al Menti per il turno preliminare di Coppa Italia contro il Catania, una sfida che segna il debutto della nuova annata e che mette subito in palio il pass per i 32esimi di finale. tennis, Vicenza si prepara ad accogliere le prequalificazioni agli internazionali BNL d'Italia 2027. Dal 29 agosto al 13 settembre l'H Tennis Club ospita centinaia di atleti da tutta Italia in gara per conquistare una wild card verso il Foro Italico di Roma, un grande appuntamento di tennis nazionale con un montepremi di 25.000 euro. Prima di chiudere vi ricordiamo il consueto appuntamento del sabato mattina in diretta dalle 10 a mezzogiorno, prima della pausa per due weekend, con Buongiorno Vicenza Weekend, dedicato ai tantissimi eventi in programma a Vicenza e provincia. Ospiti Bruno Benetti della confraternita della Corniola Cornedese d'Eco per lanciare la passeggiata prevista domenica 23 agosto sui boschi di Cornedo Vicentino e la nostra inviata Valentina Ruzza per le ultime sul Lanerossi Vicenza. Si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo appuntamento, torniamo a segnalare un incidente che provoca code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la regionale 11. Inoltre si verificano rallentamenti nella stessa direzione tra la rotatoria Miranese e Castellana. Sulla 4 Brescia-Padova, incidente, code tra Soave, San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano. In direzione Venezia, incidente, code tra Padova Ovest e Padova Est. Proseguendo verso Trieste si incontrano rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Traffico intenso con rallentamenti verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Sempre sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste verso Trieste, code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
3: Well, amici, eccoci qua, ci siamo anche stasera, anche in questo bollente agosto siamo qua in radio a tenervi compagnia anche in questo bel venerdì. Magari dalla metà di agosto faremo anche noi qualche giornatina di vacanza, vediamo. Tanto stasera siamo qua. 100 e 300 la frequenza base di Radio Vicenza, siete con Orazio Voice anche in questo bel venerdì 7 agosto 2026. E siamo proprio nel pieno oramai delle vacanze estive, insomma molti di voi saranno sotto l'ombrellone, saranno magari in montagna o al lago e o magari a visitare qualche città d'arte o che ne so, anche una piccola baitina in montagna non sarebbe male, insomma non sarebbe male. Perfetto, allora siamo prontissimi e anche stasera belli carichi fino alle 21. Abbiamo un paio d'orette davanti, intervallate appunto dal notiziario, dal meteo, dal traffico e qualche consiglio pubblicitario. Però insomma noi siamo qua e cercheremo di stare assieme con dell'ottima musica, con la Nu Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi. Partiamo così. DJ's Paradise, Future Chains, questa è Out of My Head. Bentrovati su Radio Vicenza.

Nobody. Eccole qua, Black and Crow. Questo è un pezzo di Ashford & Simpson di un po' di annetti fa, ragazzi. Lo mettevo già ancora in 33 giri, lo ricordo. È passato un po' di tempo, ragazzi. Vabbè, comunque siamo ancora qua. Ben trovati, ben sintonizzati su Radio Vicenza. Saluto anche quelli che ci stanno ascoltando in DAB in tutto il Veneto, ragazzi, anche in Friuli, Trentino Alto Adige. Chi ci sta ascoltando magari dalle località di vacanza, saluto gli amici di Jesolo, che so che ci stanno ascoltando anche da lì, e magari anche chi ci sta ascoltando dalle parti di Cortina d'Ampezzo. È bello quelle parti, Allora, quest'oggi, ricordo comunque anche il nostro numero 371-1200-116, con il quale potete interagire con noi, e così, diciamo, magari ci salutiamo, mi dite dove siete, cosa fate, cosa andate. Per intanto andiamo avanti, siamo con No Disco Generation, e stasera parleremo anche di cose un po' particolari che si succedono in giro per il mondo, Poi ve le faccio sapere. Bong, How I Look, su Radio Vicenza, stasera con noi.

Book Original Mix. Sì, How and Look. Come ti guardo? Come ci guardiamo? Ma come ci guardiamo? Ci guardiamo. Allora, dicevo, in giro per il mondo ci sono cose strane, insomma, ecco, e una di quelle è la seguente. Tutti noi conosciamo il McDonald's, no? Sì, ce ne abbiamo anche qua a Vicenza, in varie situazioni. Ecco, c'è una nazione dove non ci sono McDonald's, ma tu guarda, e questa nazione è l'Islanda. L'ultimo McDonald's ha chiuso nel 2009 ed ora è esposto in un museo. Ma pensate un po' voi, ma come fanno gli islandesi a resistere e a sopravvivere senza il McDonald's? Mamma mia, è una cosa incredibile, impossibile. Vabbè, io ci sono stato un paio di volte e poi mi sono intossicato di brufoli. Va bene. Poi ognuno ha i suoi gusti, insomma, eh? E tutto è libero. Come dice il pezzo che sta arrivando adesso. Everybody is free. Siamo tutti liberi. Feel good. Disover. Ci siamo.

0: puntata estiva stasera qua. Ah, sì, sì. Please, I found Maria Gui Borratto. Mamma mia, chi è costui? Chi è costui? Comunque il pezzo è bello, insomma, mi ha dato anche una certa emozione, insomma, non so voi d'altra parte, insomma, mi ha emozionato, E adesso è arrivato il momento della nostra prima rubrichetta. Poi saluteremo anche un po' di gente dopo il break. Andiamo con la nostra prima rubrichetta odierna.
1: A New Disco Generation è il momento di Back to the Original.
0: In questo bel venerdì, settimo giorno del mese di giugno, ma che dico giugno, ma che dico luglio, ma di agosto, ecco. Andiamo a rispolverare un grande successo del passato che sta arrivando, eh. Adesso parte il conteggio, Man Without Hats, Safety Dance, Back to the Original.

0: senza cappello. La danza della salvezza, non so, possiamo definirla così, no? Il nostro Back to the Original di oggi. E qua, in questo nostro appuntamento del venerdì ripeschiamo dei pezzi originali, un pezzo originale, come in questo caso un pezzo degli anni 80 che abbiamo riproposto molto molto volentieri, spero l'abbiate ascoltato anche voi, molto volentieri. Ecco, questa era The Softy Dance. Ci lasciamo un attimo ragazzi, piccolo break e poi si ritorna, perché fino alle 21 ne abbiamo veramente di belle da farvi ascoltare qua con Nudisco Generation del venerdì con Orazio Voice.
1: Ehi, hey, tu che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Pubblicità. Da Ria Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta. Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
2: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nudisco Generation con Orazio

come. Oh, eccoci qua, signori, ci siamo, eh? Non me ne sono mica andato, eh? Perché insomma, magari uno pensa con questo caldo, uno scappa via. No, starò qua fino alle 21 con voi per tenervi buona compagnia qua stasera in questo bel venerdì, settimo giorno del mese di agosto. E noi siamo qua anche stasera imperterriti, teniamo duro. Non molliamo. E allora adesso salutiamo un po' di gente che ha whatsappato al 371-1200-116. C'è Fabio di Vicenza, poi c'è Amerigo di Schio, che poi abbiamo qua Antonio di Bassano, e poi vedo qua anche Giuseppe e Paola che sono in vacanza a Sottomarina, e poi c'è Giorgio che invece ci dà un grande saluto dalle parti di Asiago.

0: Nowhere His Side, Black Talk, Lewis Metric. Ma che bello anche sto pezzo, eh? Allora, visto che siamo in atmosfera calorosa, voglio rinfrescarvi un attimino, insomma, ecco, vi racconto questa. Lo sapevate che in Scozia, che insomma è una località, è un paese, una nazione qua vicino a noi, la Scozia ha ben 400 modi per nominare, per diciamo così, parlare di neve. Ecco, per cui, visto che adesso fa abbastanza caldo, io vi dico che se andate in Scozia, magari avrete anche delle difficoltà nel capirvi, perché loro la neve la chiamano addirittura, pensate un po', in 400 modi diversi.
1: Radio Vicenza.

è bello stasera stare qua con voi, ragazzi, eh? Bello bello. Vedo parecchie così segnalazioni qua che indicano l'indice di gradimento dei pezzi che sto mettendo, eh? Vi ringrazio molto, grazie, grazie. Allora, The Dance Works 2026, DJ Cocktail, Albert Ritz. Bello anche questo, bello anche questo, insomma, rilassante. Vacanziero, vacanziero. Si parlava, amici miei, di paesi freschi e freddi. Abbiamo parlato della Scozia che ha 400 modi di dire neve. Invece c'è poi invece la città in Norvegia chiamata Hells, pensate un po', e ogni inverno questa città gela completamente, non come da noi che invece, soprattutto ultimamente qua in Europa, qua in Europa è tutto bruciato, tutto brucia completamente. Ragazzi miei, siamo veramente qua, il clima è impazzito ultimamente, insomma, speriamo che le cose si raddrizzino, perché non sappiamo più se fa troppo caldo, troppo freddo, insomma. Importante comunque che voi restiate con noi di Radio Vicenza, mi raccomando, eh.

0: Mamma mia, come corre il tempo, ragazzi, qua siamo veramente in poroso ritardo. Infatti stasera dobbiamo posticipare l'Italia Remix alla seconda parte, ecco. Va bene, mamma mia, va bene, mi sono un po' distratto qua con i pezzi. Allora, salutiamo ancora un paio di persone. Qua c'è Gianluigi di Vicenza, poi c'è Alessio e poi c'è anche il mio amico Fabio di Padova. Allora, noi ci lasciamo perché adesso qua incombono appunto gli appuntamenti delle ore 20 e poi si riparte con la seconda parte di Nudisco Generation di questo bel venerdì 7 agosto 2026 qui su Radio Vicenza con il vostro Orazio Voice. Restate qua, mi raccomando,
1: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza. Meteo.
4: Ben trovati da Radio Vicenza, dalla redazione Meteo. Sulla nostra provincia tempo ancora caldo con qualche rischio di instabilità. Oggi venerdì, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto sui rilievi vicentini, con possibili rovesci e temporali in montagna e dalla sera qualche fenomeno possibile anche sulla pianura. Attenzione a locali temporali intensi con forti rovesci e raffiche di vento. Sabato ultime nubi e qualche possibile rovescio nelle prime ore, poi miglioramento con schiarite e temperature in lieve calo, mentre domenica tornerà il sole con clima ancora caldo e qualche possibile temporale isolato sui monti nel pomeriggio. Da Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e a risentirci con i prossimi aggiornamenti meteo.
1: Meteo in collaborazione con...
5: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
6: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
7: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
8: Hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
9: Pubblicità.
10: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
11: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
12: Ovunque, connettiamo forte.
0: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
13: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Radio Vicenza.
9: Time o'clock.
14: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
15: Qual è la coppia perfetta?
16: Io e te.
15: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
16: Una coppia sveglia per il mattino.
15: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
17: A lì migliora la vita.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
18: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
19: Palle di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte, in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizione dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
20: Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
19: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
18: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
21: L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppur in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia non si attenua l'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
18: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Viaggiando.
2: L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso si viaggia lentamente sulla 4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro, il bivio per la 23 in direzione Trieste. Nella stessa direzione per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Attenzione ancora ad un incidente segnalato sulla 4 in direzione Trieste tra Padova Ovest e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
22: Now, time for a summer hit.
23: Radio Vicenza, the new hit.
22: More summer hits.
24: Oh my god, it's amazing.
22: Now, another summer hit.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nudisco Generation con Orazio Vol-

signori, che atmosfera stasera qua su Radio Vicenza, mamma mia, eh. Siamo a venerdì, ragazzi, ma stasera ne sentiamo veramente un'energia, una carica. Saluto il mio amico Andrea L, l'uomo del mercoledì, con il quale condividiamo. Mi ha whatsappato e ha detto: ma che bei pezzi che stai mettendo stasera. Grazie carissimo, grazie. Get down. Get down, get down. Vabbè, dopo prepariamo anche il Italia Remix, Prima l'abbiamo saltato e adesso però ci mettiamo. Adesso ci facciamo questo pezzo che sta arrivando, perché ho voglia di ascoltare sto pezzo anche in versione così un attimino, diciamo un po' più pompata, no? Sentite che pezzo sta arrivando, ragazzi. L'estate è qui, e qui sulla di Vicenza sui 100 e 300, ragazzi. Benvenuti All Night Long. Ecco, senti che pezzo. Mi sembra già di essere al mare. Mi sembra già di essere al mare. Bel cocktail, ragazzi.

0: La notte è lunga, poi nei weekend è ancora più lunga, ragazzi. Anche noi di Dance Generation qua, che facciamo i nostri tour durante l'estate, abbiamo veramente delle notti lunghissime. Grazie ancora anche agli amici che vengono a trovarci durante i nostri eventi. Saluto anche il mio amico Nico Pellizzari, Walter Santolini, abbiamo i miei colleghi che salgono sul palco, anche con noi di Radio Vicenza. E poi Boogie Dancer, Vintage People, We Are The Best, insomma un sacco di gente che durante le nostre performance si divertono e fanno divertire. Allora adesso, visto che siamo in pauroso ritardo, adesso è il momento dell'Italian Remix.
1: A New Disco Generation, Italian Remix.
0: E allora, visto che si parlava di all night long, gente della notte, chi frequenta, diciamo così, orari un po' strampalati come anche il sottoscritto, sentiamo questa. Italia Remix di oggi, un grande successo del nostro immenso Jovanotti, e questo pezzo fa proprio così, gente della notte. Italia Remix.
2: È più bello, si vive meglio.

0: scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371-1200-116. Radio Vicenza ti dà voce.
1: Stai ascoltando Nu Disco Generation con Orazio Voice.

Allora, sempre parlando di curiosità in giro per il mondo, ragazzi, me ne leggo un'altra. La Groenlandia, quella famosa isola che adesso non se ne sente più parlare, non so come mai, insomma, è stata nelle prime pagine, nelle cronache per qualche mese e poi adesso non ne parlano più, non so come mai. Comunque, la Groenlandia al suo interno non ha strade che collegano le varie città, si viaggia solo in barca o in aereo, ecco, per cui insomma in Groenlandia, ragazzi, dovete andarci attrezzati, altrimenti con l'auto non andate da nessuna parte.

0: auguro a tutti voi possiate vivere veramente una bella vita, ragazzi, soprattutto in questo periodo così, diciamo, vacanziero qua in agosto, insomma. Possiamo, ogni tanto permettiamoci questa bella vita, anche perché ne abbiamo una sola, ragazzi, non è che ne abbiamo 4 o 5. DJ Antoine, una decina d'anni fa, anche di più, qua su Radio Vicenza, sui 100-300, questa era Bella Vita, Bella Vita. Saluto appunto quelli che si stanno spapparazzando in questo momento, magari non al sole, perché insomma a quest'ora il sole non c'è più, però magari sono davanti a un bel drink e si stanno gustando questa bellissima serata di questo bel venerdì 7 agosto 2026. Allora adesso arriva il momento un po' rilassante, visto che siete rilassati, io vi rilasso ancora di più, perché adesso arriva questa roba qua.
1: A Nudisco Generation. È il momento di soft time.
0: Chiudiamo gli occhi, ragazzi. Arriva lui, il grande Phil Collins.

0: Vabbè, penso abbiate capito che avevo preso un colpo di sole, insomma. Non era Phil Collins che cantava, il pezzo di Phil Collins, questa bellissima canzone in versione Coral Reef, come si dice qua. 65, You Can Hurry Love, nel nostro momento soft, ecco. Perdonate così il lapsus iniziale, però insomma, ha meritato questo pezzo. Ci lasciamo un attimo, ragazzi, per poi riprendere l'ultima parte qua fino alle 21 con Orazio Voss e No Disco Generation del venerdì.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
4: Pubblicità.
5: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
6: Ali migliora la vita.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
10: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Guarda, abbiamo ripescato anche da un paio di Sanremi fa, due o tre, adesso non ricordo esattamente quanti. Questo Lazza con Ceneri in versione Jam Rework Aurelio Remix. Ah, sì, sì. Ecco perché ormai qua riproduciamo tutto, rifacciamo tutto, lo mettiamo in doppia battuta, tripla battuta, ci mettiamo la cassa e poi diventa nuovamente rinnovato e riballabile. Come il pezzo che abbiamo appena ascoltato qua sui 100-300 di Radio Vicenza. E allora adesso salutiamo un po' di gente ancora che abbiamo zappato al 371-1200-116. Salutiamo Marica di Vicenza, poi c'è Giuliano di Valdagno, salutiamo gli amici della Vallata dell'Agno. Marta e Lucia di in vacanza domani, da domani in vacanza a Rimini, mi raccomando, fate le brave. Poi c'è Luca e Veronica e poi chi c'è ancora qua? Ah sì, c'è Alex di Lonigo e Paolo e Luisa che conosco personalmente, insomma, che con i quali condividiamo spesso qualche evento, no? Adesso Shine On Rio a Radio Vicenza, lo disco Generation del venerdì.

Con mamma mia, che questa è una versione picchiata, ragazzi, come picchiamo stasera, eh? In agosto bisogna picchiare forte. Picchiamo sulle casse, becchiamo. I love you, love you. Perfetto, perfetto, andiamo avanti ancora un po'. Ve ne leggo un'altra, ragazzi, visto che così ogni tanto qualcosa di digestivo ci vuole, no? A quest'ora. In Cambogia, che succede in Cambogia? Adesso ve lo dico. Esiste la tradizione di mangiare tarantole come spuntino, ecco, per cui uno spritz tarantola a quest'ora ci potrebbe anche stare, no? Lo volete? Volevo le spritz tarantola. Andiamo con questa, boh.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: New Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.

pezzi di Scioglie Lingua, un buon cico pane che ci tutta conga, un buon cico pane che ci tutta conga. Io ci ho provato, ma mi si attorciglia la lingua, insomma. Sui 100 e 300 che stasera qua di Radio Vicenza è l'attacchione di Orazio Vosch, che vi tiene compagnia fino alle 21 e poi me ne vado anche in ferie qualche giornatina, ve lo dico, magari da metà agosto in avanti, magari vediamo un attimo qua come sono le programmazioni della radio, ma una settimana nera ce la facciamo. E allora adesso vi leggo l'ultima, tanto per restare così in cose un po' particolari, un po' strane. L'Orchestra Nazionale di Monaco, pensate, perché insomma Monaco è una delle nazioni più piccole, è più grande del suo esercito, per cui c'è più gente che suona e gente che spara. A me diciamo che sarebbe bello, insomma, non aver bisogno degli eserciti, soprattutto anche in questi tempi, insomma, dove ne sentiamo di tutti i colori, ragazzi, speriamo bene. Torniamo qui con la musica. Can You Feel the Bass? Yeah. Se non è l'ultimo, è il penultimo, ragazzi, siamo ormai verso le 21 con Orazio Vosch. Yeah. Facciamo un po' di funky beats. What?

0: life is simple.
1: Move your body dall'altra parte, muovete il vostro corpo ragazzi al ritmo della musica di Radio Vicenza, vi facciamo ballare anche stasera e anche con i nostri appuntamenti di Dance Generation. Prossimamente saremo anche dalle parti di Chiampo, se non sbaglio, il 14 venerdì prossimo, sì, la Pieve di Chiampo. Poi saremo dalle parti di Nogaro Licentino, mi pare il 21, sì. E insomma avremo ancora un po' di appuntamenti per ballare assieme, per muoverci con Dancer Generation Tour 2026, con la musica di Radio Vicenza e con tutti noi i mattacchioni della notte. Signori, siamo veramente giunti al termine, anche oggi è finita, mamma mia come corre il tempo, siamo quasi alle 21, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a venerdì prossimo ancora qua su Radio Vicenza con New Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi. Mi raccomando, restate sempre qui con noi. Ciao, buona serata e buon weekend. Ciao ciao ciao ciao.
2: Avete ascoltato New Disco Generation con Orazio Voice. Appuntamento a venerdì prossimo.
3: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: Pubblicità.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Hi, this is Robbie Williams.
9: I'm loving angels instead.
2: Le hit di Radio Vicenza.
10: Radio

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso si viaggia lentamente sulla 4 Venezia Trieste tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 in direzione Trieste. Nella stessa direzione per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste Lisert. Attenzione ancora ad un incidente segnalato sulla 4 in direzione Trieste tra Padova Ovest e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Fine settimana di partenze verso i luoghi di villeggiatura. Per agevolare gli spostamenti fino alle 22 stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà domani sabato dalle 8 alle 22 e di nuovo domenica dalle 7 alle 22. Sulla 4 Milano-Venezia ci sono code a causa di un incidente avvenuto tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Incidente anche verso Venezia, code a tratti tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Ripercussioni sulla 13 Bologna-Padova in fila da Padova zona industriale. E per tutto il periodo estivo rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria del Veneto. Tra quelli inamovibili ricordiamo che sul tratto Milano-Venezia della 4 tra Verona Sud e il bivio con la 22 del Brennero si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Riduzione di carreggiata anche tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Venezia. Possibili rallentamenti e code. E ancora in tema di lavori, questa notte sulla 13 Bologna-Padova dalla mezzanotte alle 5 chiusa la stazione di Boara in entrata per le due direzioni. Lavori anche sulla 27 Venezia-Belluno alla stazione di Vittorio Veneto Nord, completamente chiusa tra le 23 e le 6. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 7 agosto. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Non si verificano altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che sempre sulla Venezia-Trieste fino alle ore 22 di domani, sabato 8 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, sabato 8 agosto. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Play the hits.
6: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
7: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
6: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
8: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 7 agosto. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Non si verificano altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che sempre sulla Venezia-Trieste fino alle ore 22 di domani, sabato 8 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, sabato 8 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio VIP, parti!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 7 agosto. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Non si verificano altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che sempre sulla Venezia-Trieste fino alle ore 22 di domani, sabato 8 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, sabato 8 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits. Weekend.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.